ci kone kone way chawa mo ken a bit tura tura ket mala wo mera da kika zero a danu bere tamne da bi amano don pammi on chanta ento a cour d'actau ti ko mera fonyi ni tabatuki honnyu limi kom wo wo mamo meno la dit Tony meno ki abatwa ka kanyu way wi o chungo kwiji kwiji kwiji no put petika bi ko ne kiku ma ben no bedong cho bero mod gang don pa ju mod gen ki de sing no cho wa lo wa ki madam la wa ro ki kan I de chaki kanyu now get caught in ni kakamo and to te wa kol to chi lingali bari mo ko beri chi ma megi this ta di ario di adept di abor di star di achel di star di ario di not di ash ginu we katika meto ni anuo yiri kote ene ni mak mabe ena ana dugu ki BBC Focus on Africa meno chawa pa wiri okinu chuni amira nen joa di modonyo ka no kere joa rio ke kende tap bien ka kwon ke honyu limi ko we mano fut pia ber wa chapa chama dam now yin arbe we ko dogola en ni tuolo ber ti ario iromo tich ke namba chim makara dek so long as wing namba chim apart part ker ka beti wing ini choy ke id ma megi chek ye and line chim ma megi ni bene ma ini tika donyo ken iromo donyo bene keri wang makara pa nyo beach lobo kiet mano yin meti contact number megi ko bet kere either in front nyok in the middle kito mo ke ken now in a don mera donya a waje tin den kom dan waje enter dan o pengene and they know waje kumo waje ni and they don't know ngo you are gulu pito in the gola now what team kit man di star di ario di adek di aboro di star di achiel di star di ario di not di ash mena yegin mano mira team waka weke the gola tulu meno e chawa me chawa no BBC Focus on Africa tika wara nyim pa bi lor ne ini bakke bakke yen mer yo moy donyo kanere yo mo be chunya ni tap man waya war ken waya ara mi chene yan million mi chel make mi bot dano yen me tika wunya speak FM chene ni wang mo guru ko mi wang mo o bori mer gi mano mer tim just star ario de kaboro star chel star ario not ash yes then ko manok di